0: boyo.
1: Erati.
0: Ema samni so. Naminya. Kasi. Tieme. Ye bia si rembia. Nami di hini. Waha my ko. Ye bia si rembia. Bosami.

Bem, bem, sani, gremi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fie, pan, so. Ha, bem, bem, bien, ni,